0: This is Bay Easy 100.2.
1: Bonjour Pierre Cordina, Lille, cosa mia con la Siebi. Bonjour Jonathan Taibo.

0: Stay easy.
1: Buongiorno Pier, inaugura la giornata sabiehau, grazie tal motivazione, ti inauto la giornata. E padei e mecche.

Bimba, Bubi, Easy 100.2, vero, veramente. Ma io da un kino, ahwa, quella blonda che sono surfer.

0: The More Music Workday with Natalie Horton.
1: Bay Easy 100.2.
2: Sono seduto su un grattacielo.

Occhi di ragazza, Gianni Morandi, Harjet Fredesa Mia, Use Bain, Sergio Barotti, che nel compositor Finkin, ma Gianfranco Bigazzi. Il musica, però, Iata Lucio Dalla, naturalmente Mecca, tenhaz il qualità eccellenti, fejti tħol musica, kif kien jafjamel Dalla. R.E.M. for Basie 100.2 il-ħamsa u 34 minuta. Shiny Happy People 9909102 biex tiqgħu tkellmuna, aħna għandna magħkom sas-seba. Għadha naturalment ikonna Easy Italia kif ukoll ikonna Free Film Friday. Żewġ tickets għalikom. Shiny.